partirai fiero che armi. Sai che se parta lembranza, chiama a esquerda, te guarda.